0: Radio Gerilla.
1: Publicitate.
0: YouTube Radio Gerilla.
1: Publicitate.